0: RVM, la radio du Valois et du Mulcien sur 93.7.
1: Tu mi guardi così, ma la vita è un attimo, e poi mi guardi così. Sì, ma la vita è un attimo, e ci passa sui piedi e poi tutto diventa un ricordo. Un lampo negli occhi la cerchi e non la trovi più. E mi dici così, sì, ma la vita è subito, e poi mi parli così, però la vita è subito.